0: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
1: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
0: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
1: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
0: Koali mashe, li mashe, li mashe.

Elude, mi vuoza rere ludi vaza ula e milanare, mi vuoza rere ludi vaza ula e milanare, elude.